0: Dioi, primavera.
1: Ciao, sono Dioi. Vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Primavera. Buona musica!